0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. It's a kind of magic.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:33.
2: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Martedì 12 maggio dalle ore 18:30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18:30. Infoline 347 75 16 696.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:32.
6: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: di Don Lely.
1: Sono le 5:01.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ciao mamma.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 31 minuti.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: flashlight.
1: A light.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 6.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Ask yourself.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. No matter what.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Sicurezza stradale sui passi della Colla e della Sambuca. Il 3 maggio sono stati condotti controlli interforze da parte della Polizia Locale Unione Mugello e della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, rispettivamente con 8 e 4 operatori impiegati. Nei 4 posti di controllo posizionati sulla strada provinciale 302 in località Madonna dei Tre Fiumi e sulla strada provinciale 477 in località Quadalto, su entrambe le direzioni di marcia sono state fermate 109 moto, 16 le violazioni. Azioni accertate, 2 per omessa revisione, 1 per alterazione o non funzionamento dei dispositivi del veicolo, 6 per assenza di documenti al seguito e 7 per velocità non adeguata. Torna a San Piero a Sieve il tradizionale appuntamento con l'estemporanea di pittura Primo Lascialfari, un evento ormai punto di riferimento della primavera mugellana, visto che celebra quest'anno la propria 19esima edizione per questo impegno della Proloco di San Piero a Sieve. Domenica 10 maggio gli artisti scenderanno nelle strade o cercheranno gli angoli più belli della campagna, confrontandosi sul tema San Piero a Sieve, luci e ombre di un paese. I pittori, suddivisi nelle sezioni adulti e giovani, saranno impegnati nel dipingere le loro tele dalla mattina alla pomeriggio. Le tele, che dovranno essere munite di attaccaglie per appenderle al cavalletto, dovranno essere riconsegnate presso il Salone Mediceo di Via Provinciale per la sezione giovani dalle 15.30 alle 16 e per quella adulti dalle 16 alle 16.30. Al termine, all'oratorio della compagnia saranno poste le opere in concorso e sarà effettuata la scelta dei quadri vincitori e la premiazione dalle 17.30. È previsto anche il contest fotografico, giunto alla 5ª edizione dal titolo Il Mugello per me. Le 10 foto selezionate verranno esposte nella piazzetta dell'oratorio della compagnia. A quel punto sarà possibile votare dal vivo le foto in gara e alla fine della giornata verranno premiate le prime 3. Domenica 10 maggio, il giorno della festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIR che sono nelle piazze per distribuire la zalea della ricerca in cambio di un contributo minimo di 18 euro. La zalea sarà disponibile anche su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione. Dal 1984 la zalea della ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a 5 anni dalla diagnosi. In Mugello saranno presenti a Borgo San Lorenzo in piazza Dante, a Scarperia in viale Matteotti e in piazza dei Vicari, a Vicchio in piazza Giotto e a Sant'Agata in piazza della Libertà. Il comune di Scarperia e San Piero ospita sabato 9 e domenica 10 maggio la prima edizione di At Mugello Adventure Fest, nuova tappa toscana del circuito At Series dedicato al mototurismo adventuring. L'At Village sarà allestito in località Borgo Nuovo Pianvallico lungo la strada provinciale 503 per il passo del Giogo, con la presenza di 15 case motociclistiche e oltre 150 moto disponibili gratuitamente per i test ride. L'evento proporrà anche una ventina di stand di abbigliamento tecnico, accessori e servizi per il turismo su 2 ruote e il Tour Mugello Adventure Fest, un percorso guidato di circa 120 km su strade asfaltate e sterrate del Mugello, aperto a chi partecipa con la propria moto su iscrizione. L'amministrazione comunale di Scarperia e San Piero invita cittadini appassionati a prendere parte alla manifestazione, che coniuga la tradizione motoristica del territorio con un turismo responsabile e attento alla valorizzazione dell'ambiente. Sono state giocate le 2 semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa, terzo, ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: Sono le 7 e 29 minuti.
14: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
15: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML studi o società tra professionisti SRL di Vicchio cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola a Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
12: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: www.radiomugello.it.

0: echarte pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Unisciti a noi, venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Info line 335-8001-624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
6: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
5: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
9: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
10: Sono le 7:59.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello.
13: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglio Famiglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333-4750-197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-3473-483 Sebbi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498. Solo WhatsApp. Buongiorno, buongiorno da
12: Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
11: al 334-7988-000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Unisciti a noi, venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta, e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335-800-1624.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347-7516-696. Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale, produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La buona musica ha finalmente trovato casa.
16: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo e poi merende e aperitivi con ottimi taglieri con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile. Solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo, il gelato. Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 00.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Sono le 8 e 59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londa, fino a Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale, e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore, che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative, impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila, con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma, che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Dall'8 al 10 maggio torna a Dicomano la storica Fiera di Maggio, evento le cui origini si perdono nella notte dei tempi. La fiera, anche quest'anno organizzata dall'Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Dicomano in collaborazione con varie realtà associative del territorio, si snoda tra vari luoghi del paese, dal centro storico agli impianti sportivi, fino ad arrivare alla piazzale della stazione. Una fiera ancora più diffusa nel paese, sede dell'esposizione zootecnica e il Parco dell'Albereta. Via Mazzini ospita macchine agricole, stand con prodotti agroalimentari a chilometro zero e installazioni artigianali. Piazza della Repubblica si conferma la piazza del buon cibo e del buon vino. Via Dante Alighieri ospita nel pomeriggio di sabato e domenica laboratori e spettacoli. Piazza Buonamici è la piazza del divertimento. Torna anche Terre di Dicomano il raduno di cavalli promosso dall'associazione Arat e dal gruppo Dicomano Ors. Le visite guidate agli scavi archeologici di Frascole a cura del gruppo archeologico completano il programma. Inoltre, nel parcheggio di Piazza della Stazione ci sarà l'inaugurazione della nuova sede VAB 32 Val di Sieve, alla quale verrà consegnato il premio Ponte Vecchio 2026. Il programma completo sul sito del Comune di Dicomano e sulla pagina Facebook della Fiera di Maggio. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il L'Onda terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
4: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
3: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Allegra Domenica da Radio Mugello.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Sai, sono ritornato

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio.
6: Unisciti a noi venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335 800 1624.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal Presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal Presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Dall'8 al 10 maggio torna a Dicomano la storica Fiera di Maggio, evento le cui origini si perdono nella notte dei tempi. La fiera, anche quest'anno organizzata dall'assessorato allo sviluppo economico del comune di Dicomano in collaborazione con varie realtà associative del territorio, si snoda tra vari luoghi del paese, dal centro storico agli impianti sportivi fino ad arrivare alla piazzale della stazione. Una fiera ancora più diffusa nel paese. Sede dell'esposizione zootecnica è il Parco dell'Albereta. Via Mazzini ospita macchine agricole e stand con prodotti agroalimentari a chilometro zero e installazioni artigianali. Piazza della Repubblica si conferma la piazza del buon cibo e del buon vino. Via Dante Alighieri ospita nel pomeriggio di sabato e domenica laboratori e spettacoli. Piazza Buonamici è la piazza del divertimento. Torna anche Terre di Dicomano il raduno di cavalli promosso dall'associazione Arat e dal gruppo Dicomano Ors. Le visite guidate agli scavi archeologici di Frascole a cura del gruppo archeologico completano il programma. Inoltre nel parcheggio di piazza della stazione ci sarà l'inaugurazione della nuova sede VAB 32 Val di Sieve, alla quale verrà consegnato il premio Ponte Vecchio 2026. Il programma completo sul sito del comune di Dicomano e sulla pagina Facebook della Fiera di Maggio. Torna a San Piero a Sieve il tradizionale appuntamento con l'estemporanea di pittura Primo Lascialfari, un evento ormai punto di riferimento della primavera mugellana, visto che celebra quest'anno la propria 19ª edizione per questo impegno della Proloco di San Piero a Sieve. Domenica 10 maggio gli artisti scenderanno nelle strade o cercheranno gli angoli più belli della campagna, confrontandosi sul tema San Piero a Sieve, luci e ombre di un paese. I pittori, suddivisi nelle sezioni adulti e giovani, saranno impegnati nel dipingere le loro tele dalla mattina alla pomeriggio. Le tele, che dovranno essere munite di attaccaglie per appenderle al cavalletto, dovranno essere riconsegnate presso il Salone Mediceo di Via Provinciale per la sezione giovani dalle 15:30 alle 16 e per quella adulti dalle 16 alle 16:30. Al termine, all'oratorio della compagnia saranno esposte le opere in concorso e sarà effettuata la scelta dei quadri vincitori e la premiazione dalle 17:30. È previsto anche il contest fotografico, giunto alla 5ª edizione dal titolo Il Mugello per me. Le 10 foto selezionate verranno esposte nella piazzetta dell'oratorio della compagnia. A quel punto sarà possibile votare dal vivo le foto in gara e alla fine della giornata verranno premiate le prime 3. Sono state giocate le 2 semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa, terzo, ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369. Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
0: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo tre mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo oggi trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
5: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
4: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
5: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Unisciti a noi, venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Info line 335 800 1624.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Katia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene, funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498. Solo WhatsApp.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
8: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
7: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
8: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 11:01.
4: Radio Mugello Notizie.
2: Sicurezza stradale sui passi della Colla e della Sambuca. Il 3 maggio sono stati condotti controlli interforze da parte della Polizia Locale Unione Mugello e della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, rispettivamente con 8 e 4 operatori impiegati. Nei 4 posti di controllo posizionati sulla strada provinciale 302 in località Madonna dei Tre Fiumi e sulla strada provinciale 477 in località Quadalto, su entrambe le direzioni di marcia sono state fermate 109 moto, 16 le violazioni. Azioni accertate, 2 per omessa revisione, 1 per alterazione o non funzionamento dei dispositivi del veicolo, 6 per assenza di documenti al seguito e 7 per velocità non adeguata. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune all'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Torna a San Piero a Sieve il tradizionale appuntamento con l'estemporanea di pittura Primo Lascialfari, un evento ormai punto di riferimento della primavera mugellana, visto che celebra quest'anno la propria 19ª edizione per questo impegno della Proloco di San Piero a Sieve. Domenica 10 maggio gli artisti scenderanno nelle strade o cercheranno gli angoli più belli della campagna, confrontandosi sul tema San Piero a Sieve, luci e ombre di un paese. I pittori, suddivisi nelle sezioni ad adulti e giovani, saranno impegnati nel dipingere le loro tele dalla mattina alla pomeriggio. Le tele, che dovranno essere munite di attaccaglie per appenderle al cavalletto, dovranno essere riconsegnate presso il Salone Mediceo di Via Provinciale per la sezione giovani dalle 15:30 alle 16 e per quella adulti dalle 16 alle 16:30. Al termine, all'oratorio della compagnia, saranno esposte le opere in concorso e sarà effettuata la scelta dei quadri vincitori e la premiazione dalle 17:30. È previsto anche il contest fotografico giunto alla quinta edizione dal titolo Il Mugello per me. Le 10 foto selezionate verranno esposte nella piazzetta dell'oratorio della compagnia. A quel punto sarà possibile votare dal vivo le foto in gara e alla fine della giornata verranno premiate le prime 3. Domenica 10 maggio, il giorno della festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIR che sono nelle piazze per distribuire la zalea della ricerca in cambio di un contributo minimo di 18 euro. La zalea sarà disponibile anche su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione. Dal 1984 la zalea della ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a 5 anni dalla diagnosi. In Mugello saranno presenti a Borgo San Lorenzo in Piazza Dante, a Scarperia in Viale Matteotti e in Piazza dei Vicari, a Vicchio in Piazza Giotto e a Sant'Agata in Piazza della Libertà. Sono state giocate le 2 semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il L'Onda terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
7: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
6: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
13: E lei che cosa ne pensa?
14: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
13: Conviene. Ma vai da Conad.
15: Via, via. Vieni via con me.
16: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
13: Conad.
17: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
17: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
18: There's no star.

0: Radio Mugello.
1: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo oggi trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
2: Unisciti a noi, venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta, e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Info line 335-800-1624.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo, o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
6: Radio Mugello
7: 334-7988-000. Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalli, che cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista apprendista a contratto full time, inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri, inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica SRL @lunica.it.
7: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello,
0: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcero in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia in Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito fare.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanne fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanne fa.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Caseri.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo da Larenza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità ti aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.

0: Informazioni allo 055 35 23 69.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londra, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmato. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Quattro musei del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aprono le porte ai bambini nel fine settimana per la 12ª edizione dei Kid Pass Days, la rassegna nazionale che trasforma le sale espositive in laboratori a misura di famiglia. Nato per avvicinare i bambini al patrimonio culturale italiano, il format dei Kid Pass Days è approdato anche nelle valli del Mugello e della Montagna Fiorentina, dove la rete museale ha scelto quattro sedi distintive per costruire un percorso diffuso. Domenica 10 maggio al Museo Archeologico Alto Mugello di Palazzuolo sul Senio alle 15 l'appuntamento è con Archeo Science Lab. Domenica 10 maggio, il giorno della festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIRC sono nelle piazze per distribuire la zalea della ricerca in cambio di un contributo minimo di 18 euro. La zalea sarà disponibile anche su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione. Dal 1984 la zalea della ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia due donne su tre che si ammalano di tumore sono vive a 5 anni dalla diagnosi. In Mugello saranno presenti a Borgo San Lorenzo in piazza Dante, a Scarperia in viale Matteotti e in piazza dei Vicari, a Vicchio in piazza Giotto e a Sant'Agata in piazza della Libertà. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
5: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
4: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile. Solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo oggi trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Martedì 12 maggio dalle ore 18:30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18:30. Infoline 347 7516 696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Un'allegra domenica da Radio Mugello.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello.
2: Unisciti a noi venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Info line 335-800-1624.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com. Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal Presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: girl.
1: Oh my God.
0: So blessed with the gift.
1: You blessed.
2: Radio Mugello.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dotare le scuole del comune, gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Dall'8 al 10 maggio torna a Dicomano la storica Fiera di Maggio, evento le cui origini si perdono nella notte dei tempi. La fiera, anche quest'anno organizzata dall'assessorato allo sviluppo economico del comune di Dicomano in collaborazione con varie realtà associative del territorio, si snoda tra vari luoghi del paese, dal centro storico agli impianti sportivi fino ad arrivare alla piazzale della stazione. Una fiera ancora più diffusa nel paese. Sede dell'esposizione zootecnica è il Parco dell'Alberetta. Via Mazzini ospita macchine agricole, stand con prodotti agroalimentari a chilometro zero e installazioni artigianali. Piazza della Repubblica si conferma la piazza del buon cibo e del buon vino. Via Dante Alighieri ospita nel pomeriggio di sabato e domenica laboratori e spettacoli. Piazza Buonamici è la piazza del divertimento. Torna anche Terre di Dicomano il raduno di cavalli promosso dall'associazione Arat e dal gruppo Dicomano Ors. Le visite guidate agli scavi archeologici di Frascole a cura del gruppo archeologico completano il programma. Inoltre nel parcheggio di piazza della stazione ci sarà l'inaugurazione della nuova sede VAB 32 Val di Sieve, alla quale verrà consegnato il premio Ponte Vecchio 2026. Il programma completo sul sito del Comune di Dicomano e sulla pagina Facebook della Fiera di Maggio. Torna a Borgo San Lorenzo la 12ª edizione di Mugello da Fiaba, il festival dedicato a bambini e ragazzi che unisce letteratura, teatro, musica e creatività in 7 giorni ricchi di eventi. Dalla 4 al 10 maggio, giornate ricchissime per quello che è ormai un appuntamento fisso della primavera mugellana. Ogni anno il festival richiama numerosi studenti provenienti dalle scuole del territorio, ma anche da Firenze, oltre a tante famiglie con bambini, veri protagonisti del fine settimana. La principale novità di questa edizione riguarda la location. Dopo alcuni anni in cui il cuore degli eventi è stato Piazza Dante e in attesa della ristrutturazione di Villa Pecori Giraldi, storica sede della manifestazione, gli appuntamenti si sposteranno al nuovo Foro Boario, uno spazio polifunzionale recentemente riqualificato dal Comune di Borgo San Lorenzo. Con la nuova collocazione al Foro Boario il festival sarà sempre aperto a tutti durante tutta la giornata. Sotto le tende si svolgeranno le numerose attività laboratoriali, incontri con autori, spettacoli, concerti, certi giochi, e non mancherà una zona dedicata alla fattoria didattica con tante esperienze per grandi e piccini. L'evento è stato organizzato da Officina Cubo, la Scriveria e il Comune di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con enti e associazioni del territorio mugellano e fiorentino. L'ingresso al festival è libero e gratuito. Torna a San Piero a Sieve il tradizionale appuntamento con l'estemporanea di pittura Primo Lascialfari, un evento ormai punto di riferimento della primavera mugellana, visto che celebra quest'anno la propria 19ª edizione per questo impegno della Proloco di San Piero a Sieve. Domenica 10 maggio gli artisti scenderanno nelle strade o cercheranno gli angoli più belli della campagna, confrontandosi sul tema San Piero a Sieve, luci e ombre di un paese. I pittori, suddivisi nelle sezioni adulti e giovani, saranno impegnati nel dipingere le loro tele dalla mattina alla pomeriggio. Le tele, che dovranno essere munite di attaccaglie per appenderle al cavalletto, dovranno essere riconsegnate presso il Salone Mediceo di Via Provinciale per la sezione giovani dalle 15:30 20 alle 16 e per quelle adulti dalle 16 alle 16:30. Al termine, all'oratorio della compagnia saranno esposte le opere in concorso e sarà effettuata la scelta dei quadri vincitori e la premiazione dalle 17:30. È previsto anche il contest fotografico, giunto alla quinta edizione dal titolo Il Mugello per me. Le 10 foto selezionate verranno esposte nella piazzetta dell'oratorio della compagnia. A quel punto sarà possibile votare dal vivo le foto in gara e alla fine della giornata verranno premiate le prime 3. Il comune di Scarperia e San Piero ospita sabato 9 e domenica 10 maggio la prima edizione di At Mugello Adventure Fest, nuova tappa toscana del circuito At Series dedicato al mototurismo adventuring. L'At Village sarà allestito in località Borgo Nuovo Pianvallico lungo la strada provinciale 503 per il passo del Giogo, con la presenza di 15 case motociclistiche e oltre 150 moto disponibili gratuitamente per i test ride. L'evento proporrà anche una ventina di stand di abbigliamento tecnico, accessori e servizi per il turismo su due ruote e il Tour Mugello Adventure Fest. Un percorso guidato di circa 120 km su strade asfaltate e sterrate del Mugello, aperto a chi partecipa con la propria moto su iscrizione. L'amministrazione comunale di Scarperia e San Piero invita cittadini appassionati a prendere parte alla manifestazione, che coniuga la tradizione motoristica del territorio con un turismo responsabile e attento alla valorizzazione dell'ambiente. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa, terzo, ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Liliano che batte lo Scarperia qui alle Cordine per 2-0. Partiamo dalla dirigenza. Marco Truglia, tanta insoddisfazione oggi.
4: Ma guarda Marco, non lo so se è insoddisfazione, non lo so se è amarezza, non lo so se è delusione. Di sicuro ci aspettavamo tutti di più, io, il mister e la squadra, ci aspettavamo tutti di più, ci aspettavamo che potessimo raggiungere almeno la finale, perché per quello che avevamo espresso durante il campionato, non ci dimentichiamo, eravamo arrivati secondi, siamo andati vicino dalla forbice con la quinta, che era per l'appunto il Lilliano, e sì, c'è delusione perché io da 5 anni sono alla guida di questa squadra, da 3 provo a fare qualcosa di diverso, speravo che quest'anno ci potessimo riuscire, ma che dirti Marco, il Lilliano oggi l'ha meritata la vittoria, e infatti faccio i complimenti al Lilliano e segno che evidentemente lo Scarperia ancora non è pronto per la seconda categoria, ci lavoreremo. Presto asciugheremo il dispiacere dal volto e inizieremo fin da subito a lavorare per la prossima stagione.
3: Grazie Marco Truglia, passiamo con il mister dello Scarperia, Jacopo Nencini. Non eravate partiti male, una bella parata sul tiro di Ciaravola, però nella seconda metà del primo tempo sono venuti fuori loro, che con una doppietta hanno orientato la gara. Nel secondo tempo purtroppo non c'è stata la tanto attesa reazione da parte vostra.
5: No, infatti, come dicevi te, i primi 20 minuti l'approccio è stato abbastanza positivo. Poi abbiamo preso un gol in maniera ingenua a metà di secondo tempo e poi dopo il 2-0 ci ha tagliato totalmente le gambe praticamente alla fine del primo tempo, perché poi ha fischiato. Il secondo tempo, nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo mai stati lucidi, concreti e cattivi per poter andare a fare un gol e rimettere in piedi la partita. Probabilmente non ce lo meritavamo, come ha detto il DS, non siamo maturi per poter andare in seconda, dispiace, c'è tanta delusione e niente, bisognerà prendere da me al DS, alla squadra, come insegnamento quest'anno.
3: E per quanto ti riguarda, avete già parlato di futuro o ancora troppo presto?
5: E diciamo che c'è stato già un paio di contatti con il direttore sportivo, penso di, almeno a parte mia, c'è la volontà di continuare insieme e asciugare le lacrime della delusione di quest'anno, perché brucia tanto, perché essere arrivati alla forbice e aver perso nelle ultime due giornate di campionato, no, nella penultima e nella terzultima, quei 4 punti che avevamo di cuscinetto pesa, e ora pesa ancora di più.
3: Tra l'altro li hai persi a Barberino contro Cavallina, bastava un pareggio, 10 punti e sareste andati in finale, ma questo è il passato, bisogna guardare il futuro.
5: Sicuramente gli fo complimenti per la vittoria alla Cavallina, agli amici della Cavallina, e niente, stavolta il passato mi ha fatto più male di quello che
3: ti aspettavi. Vabbè, insomma, c'è sempre un futuro, speriamo sia comunque orgoglioso da parte vostra. Marco, anche te pensi che quel punto perso a Barberino e Cavallina abbia determinato poi tutto questo? È un punto degli oltre 60 avete fatto in fondo?
4: Ma guarda Marco, voglio essere onesto, io ne ho parlato molto spesso con il mister, con il quale abbiamo avuto sempre in questi giorni della stagione calcistica un contatto piuttosto che quotidiano. Diciamo che erano già dalle ultime 3 o 4 partite del girone di ritorno che non riuscivamo a girare come avevamo girato fino ad allora. Che ne so, forse l'altezza ci ha fatto prendere un pochettino di aria fastidiosa. Boh, ecco, non credo sia questo il momento delle analisi, e ti dico la verità, Marco, io sono piuttosto abituato a guardare avanti piuttosto che dietro. Guardo il dietro solo per quello che può essere un insegnamento per noi. Io dico sempre ai miei studenti che se l'auto ha il vetro anteriore più grande di quello posteriore, perché la strada da guardare avanti è molto più importante di quella che abbiamo lasciato dietro.
3: In bocca al lupo allo Scarpelli.
4: Poi ti dico la verità, ho anche piacere a dirti, Marco, prima chiedevi a Nencini, al mister del futuro. Io vi posso dire che come vicepresidente e direttore sportivo già ho confermato Jacopo Nencini dalla 25esima giornata del campionato per l'anno prossimo, e che quindi, indipendentemente da come poi sarebbe andata a finire, lui è l'allenatore dello Scarperia per l'anno prossimo.
3: Bene, di nuovo in bocca al lupo alla Scarperia, noi vi aspettiamo sempre in seconda comunque.
4: Ce la metteremo tutta, c'ho tanto da riflettere, perché è una cosa che voglio anche io. Penso che Scarperia lo merita la società, lo merita il paese. Hai visto anche oggi che bel il pubblico.
3: Peccato per quel petardone.
4: Quella è una cosa che mi dà molto amarezza. Sembrerà un caso, però, da quel momento poi, dove c'è stata una lunga pausa di circa 7 minuti, infatti l'arbitro ha dato 7 minuti di recupero, fino a quel punto ai punti stava vincendo lo Scarperia. Da quel momento in poi non so se è il caso della sosta lunga, della situazione che c'è stata, però è come se fossimo usciti dal campo. Questa è una sensazione che ho.
6: Un saluto dall'agente Pasquale Agnello della Polizia Locale Unione del Mugello, Dipartimento di Barberino di Mugello. Nella settimana che va da lunedì 11 maggio a domenica 17 maggio, la viabilità mugellana sarà soggettata dalle seguenti modifiche. Per quanto riguarda il comune di Barberino di Mugello, divieto di transito in via degli Argini dalle ore 8 alle ore 17 del giorno 14 maggio. Per quanto riguarda il comune di Scarperia e San Piero, continuano i lavori di realizzazione dell'infrastruttura fibra fino al 23 maggio in varie vie e piazze del territorio comunale. Si consiglia alla cittadinanza a prestare particolare attenzione alla segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda il comune di Vicchio, si segnala che dal 11 al 18 maggio è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla strada comunale di Villore, località Botena, e sulla strada comunale di Rostolena, località Mulinuccio, per lavori di realizzazione e impianto di irrigazione della fattoria Il Palagio. Si ricorda a tutti i conducenti di indossare sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio e di farla allacciare a tutti i passeggeri. Per questa settimana è tutto, nell'augurarvi una buona settimana, la Polizia Locale, Unione del Mugello, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
7: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
9: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
8: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
9: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: E lei che cosa ne pensa?
12: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
11: Conviene. Ma vai da Conat.
13: Via, via. Vieni via con me.
14: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
11: Conat.
15: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
16: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
17: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo oggi trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
7: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
7: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il

0: 340, chiuso il lunedì.
1: Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal Presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS. Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.
4: Scriviamo

0: libertà.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
4: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what
5: you are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
4: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laiderusso. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
8: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
8: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica orto frutticola a Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
14: Sono le 14:32.
11: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
15: www.radiomugello.it.
16: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: Radio Mugello.
2: Unisciti a noi, venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta, e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335-800-1624.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
4: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
6: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona, ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
1: Radio Mugello
9: 334-7988-000. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo.

0: Arezzo ci trovi il gelato artigianale produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato! Alimentari Murino Avvaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino Avvaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Unisciti a noi, venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta, e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335-800-1624.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 15.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londra, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Quattro musei del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aprono le porte ai bambini nel fine settimana per la 12ª edizione dei Kid Pass Days, la rassegna nazionale che trasforma le sale espositive in laboratori a misura di famiglia. Nato per avvicinare i bambini al patrimonio culturale italiano, il format dei Kid Pass Days è approdato anche nelle valli del Mugello e della Montagna Fiorentina, dove la rete museale ha scelto quattro sedi distintive per costruire un percorso diffuso. Domenica 10 maggio al Museo Archeologico Alto Mugello di Palazzuolo sul Senio alle 15 l'appuntamento è con Archeo Science Lab. Domenica 10 maggio, il giorno della festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIRC sono nelle piazze per distribuire la zalea della ricerca in cambio di un contributo minimo di 18 euro. La zalea sarà disponibile anche su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione. Dal 1984 la zalea della ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a 5 anni dalla diagnosi. In Mugello saranno presenti a Borgo San Lorenzo in Piazza Dante, a Scarperia in Viale Matteotti e in Piazza dei Vicari, a Vicchio in Piazza Giotto e a Sant'Agata in Piazza della Libertà. Il comune di Scarperia e San Piero ospita sabato 9 e domenica 10 maggio la prima edizione di At Mugello Adventure Fest, nuova tappa toscana del circuito At Series dedicato al mototurismo adventuring. L'At Village sarà allestito in località Borgo Nuovo Pian Vallico lungo la strada provinciale 503 per il Passo del Giogo, con la presenza di 15 case motociclistiche e oltre 150 moto disponibili gratuitamente per i test ride. L'evento proporrà anche una ventina di stand di abbigliamento tecnico, accessori e servizi per il turismo su 2 ruote e il Tour Mugello Adventure Fest. Un percorso guidato di circa 120 km su strade asfaltate e sterrate del Mugello, aperto a chi partecipa con la propria moto su iscrizione. L'amministrazione comunale di Scarperia e San Piero invita cittadini appassionati a prendere parte alla manifestazione, che coniuga la tradizione motoristica del territorio con un turismo responsabile e attento alla valorizzazione dell'ambiente. Sono state giocate le 2 semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo oggi trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
7: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio. Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
6: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ti trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

le carte del futuro non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Radio Mugello.
1: Unisciti a noi, venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta, e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Info line 335-800-1624.
2: Il Centro Radio Soccorso CRS, dal 1976 al servizio della comunità, vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.

0: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
1: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
0: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
1: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 4 maggio al 5 luglio sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pontassieve-Borgo San Lorenzo tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San Lorenzo. In particolare i cantieri interesseranno le tratte Pontassieve-Rufina dal 4 al 22 maggio, Rufina di Comano dal 23 maggio al 13 giugno e di Comano-Borgo San Lorenzo dal 14 giugno al 5 luglio. Durante le attività di cantiere saranno rinnovati in totale circa 24 chilometri di binario. I lavori prevedono un investimento complessivo di circa 24 milioni di euro con più di 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente con l'utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d'opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per 5 notti a settimana dal lunedì al venerdì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori per il rinnovo dei binari nelle tratte interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità. Sicurezza stradale sui passi della Colla e della Sambuca. Il 3 maggio sono stati condotti controlli interforze da parte della Polizia Locale Unione Mugello e della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, rispettivamente con 8 e 4 operatori impiegati. Nei 4 posti di controllo posizionati sulla strada provinciale 302 in località Madonna dei Tre Fiumi e sulla strada provinciale 477 in località Quadalto, su entrambe le direzioni di marcia sono state fermate 109 moto, 16 le violazioni accertate, 2 per omessa revisione, 1 per alterazione o non funzionamento dei dispositivi del veicolo, 6 per assenza di documenti al seguito e 7 per velocità non adeguata. Dall'8 al 10 maggio torna a Dicomano la storica Fiera di Maggio, evento le cui origini si perdono nella notte dei tempi. La fiera, anche quest'anno organizzata dall'Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Dicomano in collaborazione con varie realtà associative del territorio, si snoda tra vari luoghi del paese, dal centro storico agli impianti sportivi, fino ad arrivare alla piazzale della stazione. Una fiera ancora più diffusa nel paese, sede dell'esposizione zootecnica e il parco dell'Albereta. Via Mazzini ospita macchine agricole e stand con prodotti agroalimentari a chilometro zero e installazioni artigianali. Piazza della Repubblica si conferma la piazza del buon cibo e del buon vino. Via Dante Alighieri ospita nel pomeriggio di sabato e domenica laboratori e spettacoli. Piazza Buonamici è la piazza del divertimento. Torna anche Terre di Dicomano il raduno di cavalli promosso dall'associazione Arat e dal gruppo Dicomano Ors. Le visite guidate agli scavi archeologici di Frascole a cura del gruppo archeologico completano il programma. Inoltre nel parcheggio di piazza della stazione ci sarà l'inaugurazione della nuova sede VAB 32 Val di Sieve, alla quale verrà consegnato il premio Ponte Vecchio 2026. Il programma completo sul sito del Comune di Dicomano e sulla pagina Facebook della Fiera di Maggio. Domenica 10 maggio, il giorno della festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIRC sono nelle piazze per distribuire la zalea della ricerca in cambio di un contributo minimo di 18 euro. La zalea sarà disponibile anche su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione. Dal 1984 la zalea della ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a 5 anni dalla diagnosi. In Mugello saranno presenti a Borgo San Lorenzo in Piazza Dante, a Scarperia in Viale Matteotti e in Piazza dei Vicari, a Vicchio in Piazza Giotto e a Sant'Agata in Piazza della Libertà. Sono state giocate le 2 semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. Londa Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ti trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato! Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
6: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
5: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il centro radio soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al centro giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al centro giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 16 e 30 minuti.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello.
6: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389 6650 813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380 1218 291. Katia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 47 50 197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388 95 12 522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 347 3483. Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377 998 1418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene, funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498. Solo WhatsApp.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ti trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347-7516-696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
5: Chiudimi la porta in faccia.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio. Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 17:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londa, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dal 4 maggio al 5 luglio sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pontassieve-Borgo San Lorenzo tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San Lorenzo. In particolare i cantieri interesseranno le tratte Pontassieve-Ruffina dal 4 al 22 maggio, Ruffina di Comano dal 23 maggio al 13 giugno e di Comano-Borgo San Lorenzo dal 14 giugno al 5 luglio. Durante le attività di cantiere saranno rinnovati in totale circa 24 chilometri di binario. I lavori prevedono un investimento complessivo di circa 24 milioni di euro con più di 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente con l'utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d'opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per 5 notti a settimana dal lunedì al venerdì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori per il rinnovo dei binari nelle tratte interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà Londa Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. Londa Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
5: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
4: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
10: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
13: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
14: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo oggi trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
3: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica orto frutticola a Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
5: Sono le 17:33.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo

0: Radio Mugello.
1: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ti trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile, solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Unisciti a noi, venerdì 8 maggio a partire dalle 18.30 a The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, e preparati a mostrare le tue doti canore al karaoke. Sabato 9 maggio aperti a pranzo per il brunch e a cena con menù alla carta, e domenica 10 maggio evento privato. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Info line 335 800 1624.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Oggi trovi il gelato artigianale, produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
3: Cerchi internet ad alta velocità?

0: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84123 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
5: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londra, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo, attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il L'Onda terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
10: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
11: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
12: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
13: E lei che cosa ne pensa?
14: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
15: Secondo lei mi conviene?
13: Conviene. Non vai da Conat?
15: Via, via. Vieni via con me.
16: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
13: Conat.
17: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
18: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
19: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
18: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
19: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Radio Mugello
20: 334 79 88 000.
21: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
22: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347-7516-696. Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ti trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli accelera la tua passione e Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato

0: Sono le 18:45.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londra, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dal 4 maggio al 5 luglio sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pontassieve-Borgo San Lorenzo tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San Lorenzo. In particolare i cantieri interesseranno le tratte Pontassieve-Ruffina dal 4 al 22 maggio, Ruffina di Comano dal 23 maggio al 13 giugno e di Comano-Borgo San Lorenzo dal 14 giugno al 5 luglio. Durante le attività di cantiere saranno rinnovati in totale circa 24 chilometri di binario. I lavori prevedono un investimento complessivo di circa 24 milioni di euro con più di 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente con l'utilizzo di 2 treni cantiere e numerosi mezzi d'opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per 5 notti a settimana dal lunedì al venerdì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori per il rinnovo dei binari nelle tratte interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità. Sicurezza stradale sui passi della Colla e della Sambuca. Il 3 maggio sono stati condotti controlli interforze da parte della Polizia Locale Unione Mugello e della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, rispettivamente con 8 e 4 operatori impiegati. Nei 4 posti di controllo posizionati sulla strada provinciale 302 in località Madonna dei Tre Fiumi e sulla strada provinciale 477 in località Quadalto, su entrambe le direzioni di marcia sono state fermate 109 moto, 16 le violazioni accertate, 2 per omessa revisione, 1 per alterazione o non funzionamento dei dispositivi del veicolo, 6 per assenza di documenti al seguito e 7 per velocità non adeguata. Era presente anche l'assessore al turismo dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Federico Egnesti alla conferenza dei sindaci delle comunità di ambito di Firenze e dell'area fiorentina tenutasi la scorsa settimana presso il teatrino lorenese della Fortezza d'Abbasso, organizzata dall'assessore al turismo del Comune di Firenze Jacopo Vicini. Un'ulteriore occasione per ribadire il valore delle sinergie tra territori turistici vicini, unici nelle loro peculiarità ma con tanto in comune. Rappresentanti degli ambiti dell'Empolese Valdelsa Montalbano, del Chianti di Firenze e area fiorentina e del Mugello, con il contributo di Città Metropolitana di Firenze Destination Florence, collaboreranno con l'obiettivo di aumentare la permanenza di turisti, anche con nuovi itinerari interambito. Promuovere esperienze turistiche integrate, sostenibili e di qualità, favorire una distribuzione equilibrata dei flussi turistici, valorizzare le specificità e l'identità di ogni territorio. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una 25ina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal Comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Un saluto dall'agente Pasquale Agnello della Polizia Locale Unione del Mugello, Dipartimento di Barberino di Mugello. Nella settimana che va da lunedì 11 maggio a domenica 17 maggio, la viabilità mugellana sarà soggettata dalle seguenti modifiche. Per quanto riguarda il comune di Barberino di Mugello, divieto di transito in via degli Argini dalle ore 8 alle ore 17 del giorno 14 maggio. Per quanto riguarda il comune di Scarperia e San Piero, continuano i lavori di realizzazione dell'infrastruttura fibra fino al 23 maggio in varie vie e piazze del territorio comunale. Si consiglia alla cittadinanza prestare particolare attenzione alla segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda il comune di Vicchio, si segnala che dal 11 al 18 maggio è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla strada comunale di Villore, località Botena, e sulla strada comunale di Rostolena, località Mulinuccio, per lavori di realizzazione e impianto di irrigazione della fattoria Il Palagio. Si ricorda a tutti i conducenti di indossare sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio e di farla allacciare a tutti i passeggeri. Per questa settimana è tutto, nell'augurarvi una buona settimana, la Polizia Locale Unione del Mugello vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Prossimo appuntamento con le notizie.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: life.
1: Radio Mugello.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità ti aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apriscena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS. Arriva la nuova stagione, arriva la freschezza. Alla pasticceria Aurelio a Borgo San Lorenzo ci trovi il gelato artigianale e produzione propria. Vieni ad assaggiare i gusti unici, cremosi e naturali. Scegli la qualità, il sapore autentico e il piacere di un gelato fatto con passione e ingredienti selezionati. Preparati a vivere un'estate indimenticabile solo alla pasticceria gelateria Aurelio a Borgo San Lorenzo. Il gelato.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 9 e domenica 10 maggio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
7: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
7: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San

0: Lorenzo.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Vieni da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo e scopri una selezione unica di idee speciali, dalle eleganti confezioni regalo passando per dolci pensieri che scalderanno il cuore di ogni mamma. Pensa al cuore di Seletti. Regalale un momento di felicità con un dono scelto con cura. Anche, perché no, profumatori d'ambiente Vranies. Ti aspettiamo dalla Renza, dove trovi tutto quello che ti serve per sorprenderla e per rendere la festa della mamma indimenticabile. Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
11: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
10: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
11: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
10: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Sono

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha.
2: Oh, dieses die Ding.
3: Yeah.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: giorni.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: più.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione delle sponde del fiume Sieve per un investimento complessivo in maggiore sicurezza idraulica di circa 400.000 euro. L'intervento, condotto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è rientrato nel pacchetto dei lavori prioritari post-evento meteo del marzo 2025, che hanno ottenuto mediante fondi di protezione civile la copertura finanziaria grazie al commissario per le emergenze meteo Eugenio Giani. I due lotti hanno interessato dapprima il tratto della confluenza in Arno fino alla torrente Argomenna e poi dall'Argomenna fino alla confluenza del torrente Godenzo a Dicomano, con rimozione di materiali vegetali flottati e la diradazione della fascia arborea ripariale, finalizzata alla sua riqualificazione secondo le strategie forestali solite dell'attività consortile. Confermata la firma simbolica della nuova convenzione che disciplina la gestione del reticolo idraulico nella porzione del comprensorio di bonifica 3 Medio Valdarno nel territorio dei comuni di Londra, Ruffina, Pontassieve, Pelago, Regello e San Godenzo. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmato. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane e che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono state giocate le due semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà Londa Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il Londa terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. Londa Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
5: qui in A Tu per Tu con Alessandra Sassa in questo pomeriggio pre-festivo, insomma, perché saprete che le nostre chiacchierate vengono, non sono in diretta, non sono live, ma vengono registrate per poi andare in onda su tutte le radio di circuito di A Tu per Tu, dal nord al sud, sino ad arrivare a Radio Blutana in Australia. Sono molto contenta di poter chiacchierare con colui che è un musicista, un cantautore. È vero che ha origini sarde, però io pensavo che avesse un po' di più preso la cadenza milanese, invece non l'ha presa la cadenza milanese. E lui se la ride. E di chi sta parlando? Fammi fare la seria, ti prego. E di chi sto parlando? Benvenuto Manuel Pia. Ciao Manuel.
6: Ciao, ciao Alessandra e ciao a tutti gli amici che ci stanno, che ci ascolteranno.
5: Beh, però un pochino forse c'è, un pochino c'è ancora.
6: Sì, no, ma meno male, perché io penso, dico sempre, sono sardo e poi sono italiano, pensa a te la fierezza di essere...
5: E devi essere orgoglioso, guarda, io sono contentissima quando mi capita di andare ai concerti, perché sono una divoratrice di concerti, e me li pago, perché uno pensa, ah, questa fa la speaker, gli regalano, no... Mi piace tantissimo quando ci sono nel pubblico persone, insomma, fan di quell'artista, che hanno con sé la bandiera sarda. Oh, porca miseria. Giusto. Che sia così, assolutamente. Quindi, forza Cagliari, forza Milan o forza Inter?
6: No. Forza Cagliari.
5: Ah, bene. Allora possiamo parlare. Scherzo, ci mancherebbe. Ben arrivato nel questo format di circuito, appunto. Sono molto contenta di poter chiacchierare insieme a te, anche perché da quasi un mese, neanche un mesetto circa, è uscito il tuo ultimissimo singolo, I bambini delle fate, con la promessa, e lo dico a coloro che sono in ascolto, che Manuel ovviamente ha altri progetti in atto, ma non sveliamo, non spoileriamo troppo, sarà di nuovo ospite in A Tu per Tu, perché così parleremo non soltanto di quello che sarà, ma faremo ascoltare anche un po' di più della sua produzione musicale, che ovviamente non è poca, assolutamente no. Perché sono contenta di parlare con Manuel? Perché oltre a essere un bravissimo chitarrista, musicista, ha un'anima molto molto sensibile ed è il niente, anzi lo sto dicendo un po' troppo alla torinese, niente, nasce per caso, arriva per caso, perché tanto tempo fa la Sassa su Instagram ha iniziato a seguire un po' la storia di Franco e di Andrea Antonello. Siamo in questi giorni, è passata da pochissimo, insomma, la giornata, il 2 aprile è stata la giornata internazionale per combattere l'autismo, e sono molto contenta finalmente di chiacchierare anche con un'altra persona, perché in passato ho chiacchierato con altri artisti che si sono occupati e che si occupano per carità di autismo, e perché questo I bambini delle fate è proprio una canzone che Manuel, ce ne parlerai ovviamente adesso meglio tu, è nata proprio grazie alla storia di Franco e Andrea Antonelli, che poi sono loro i protagonisti, direi.
6: Sì, è verissimo. Infatti la canzone io la scrissi per loro, nel senso che vidi un'intervista a loro, da Mara.
5: Sì, da Mara Venier.
6: Mi ricordo che mi toccò l'anima, quando finì l'intervista di getto andai a prendere proprio la chitarra e scrissi il testo e le musiche, così, proprio di getto.
5: Sì.
6: E dopo un po' mi organizzai per poter incidere, infatti poi comunque stavo già a Milano, ecco, da anni che abito a Milano, però mi organizzai con degli amici, appunto, che misero lo studio a disposizione, e infatti la canzone poi è stata registrata in Sardegna in diversi studi, appunto, da questi amici che sono prestati, e li ringrazio ancora.
5: Certo.
6: E quindi niente, poi ho sentito Franco, ci siamo incontrati, ha ascoltato il brano, ci siamo commossi, ci siamo abbracciati forte, e poi insomma dopo un po' siamo andati, perché poi il pezzo l'ha ascoltato Mara, gli è piaciuto tanto e ci ha invitato appunto in studio, e l'abbiamo presentata in studio da lei, e poi dopo un po' abbiamo lavorato al video ufficiale del brano, dove appunto c'è il cameo di Franco
5: e di Andrea.
6: veramente una cosa bellissima, perché è stata tutta una grandissima emozione dall'inizio alla fine delle riprese. Insomma, è stato veramente molto intenso, faticoso, ma bellissimo, lo rifarei.
5: Immagino
6: ancora.
5: Anche perché io premetto, non entro tendenzialmente, non entro mai nella vita privata di un artista, però sarà che io l'ho sempre amata, la tua dolce metà, sin da quando ero bambina. E io e te più o meno siamo coetanei, insomma, anzi no, io sono un po' pochino più vecchiarella. Io sono contentissima che la tua dolce metà, e anzi colgo l'occasione per salutarla, perché appunto ho dei ricordi, lei non può saperlo, legati a lei sin da bambina con mia madre e mio padre, insomma. Un po' come per la musica in generale, perché poi cresci e quindi parli di musica, poi dipende dalle famiglie, per carità, ci mancherebbe. Tu sei il compagno storico di Dalila, ovviamente mi riferisco a Dalila di Lazzaro, e tutto non capita mai per caso, cioè come non è arrivata per caso la nostra chiacchierata. Io ho detto, quando mi è arrivata la cartolina, a tutti i costi volevo sentirti, chiacchierare con te, parlare di questo argomento. Mi sono detta, caspitolina, nulla capita per caso, come non è capitato per caso. Io sono dell'idea che esista un karma, no? Indipendentemente poi dal proprio credo. Dalila ha perso un figlio, ma è proprio forse quel figlio che ha fatto in modo che voi vi conosceste e mi incontraste, e che tu forse, ecco, lasciasti anche un po' la tua amata Sardegna, Cagliari, però ce l'hai sempre nel cuore, anche se sei milanese. Quindi,
6: no, non sono milanese.
5: Abito, cioè, ormai sei milanese, ormai però sei milanese, cioè ormai, cioè, sei anche milanese, ragazzo, insomma, sì, c'è, cioè, nel cuore Cagliari, però il cuore ti ha portato anche a Milano, insomma.
6: Certo, l'amore. L'amore.
5: E quello che mi piace tantissimo è veramente quando voi avete reso pubblica la vostra storia, appunto, in un programma televisivo con la Caterina Balivo. Voi siete stati per me di ispirazione anche per una mia puntata di un format che si chiama Love in the World, che parlava proprio della differenza di età. Per me l'amore non ha età, quindi volevo pubblicamente ringraziarvi, perché siete stati ispiratori di una mia puntata di Love in the World. Ma tornando...
6: Io ti ringrazio, tant'è vero che anche in merito a questa nostra storia d'amore,
5: sì,
6: che ormai è da 14 anni,
5: sì,
6: siamo insieme e siamo, abbiamo sempre tenuto comunque in privato la nostra vita, ecco, la nostra storia, perché comunque,
5: certo,
6: andava bene così. Poi è andato in TV,
5: ma infatti io lo
6: di Damara, dalla Balivo,
5: esatto.
6: Tra l'altro io ho scritto anche una canzone che si intitola Mia,
5: sì,
6: che proprio l'inciso dice l'amore non ha età, non so se tu l'hai sentita.
5: L'ho sentita, sì.
6: Potrebbe, cioè, proprio le cose nascono, succedono, arrivano, poi il karma,
5: permetto,
6: il destino,
5: esatto.
6: Insomma,
5: beh, io ho citato di voi semplicemente perché è stata resa pubblica, perché altrimenti mai mi sarei permessa di farlo. Però ripeto, come sono molto legata al tema dell'autismo, proprio perché qui a Torino con un'associazione, anzi stiamo per, adesso non siamo ancora associazione nazionale italiana Blue Biker, ci occupiamo di diverse tematiche, di partite di beneficenza per raccolta appunto a fondi a seconda delle tematiche.
6: Siete grandi, questo te lo posso dire in anticipo, e fate benissimo, veramente.
5: Senza scopo di lucro, cioè, anzi ci autofinanziamo. Ecco, l'idea appunto che ci siano persone come te che abbiano questa sensibilità, perché purtroppo non voglio essere polemica, però molte volte si parlano delle sempre solite malattie, patologie. Anche definire l'autismo una malattia a me non piace, lo posso dire, le persone che definiscono una malattia. No, io poi ho una carissima amica, la cui figlia, che saluto, un bacio a Diana, e recentemente hanno scoperto di, appunto, che è affetta da autismo, e quindi so perfettamente cosa vuol dire sia per chi ha l'autismo ma anche per la famiglia, insomma. Mi piace quello che tu dici. Io normalmente quando ascolto le canzoni mi scrivo, mi prendo delle note, degli appunti, no? Riesco ad amare a modo mio, ed è verissimo, perché tutti i ragazzi, le ragazze, le persone autistiche amano, ma sanno amare a loro modo, ma sanno amare forse ancora più di noi.
6: Sì, assolutamente, condivido il tuo pensiero, poi l'ho scritto, una cosa che comunque ho avuto modo di constatare. Ne approfitto per salutare la piccola Diana, un
5: grazie.
6: Saluto anche da parte mia, e poi in quanto anche docente ho avuto modo di toccare con mano il mondo appunto dell'autismo, perché ho avuto qualche bambino a lezione, okay. Appunto, e quindi esatto, hanno proprio un loro mondo e comunque sanno amare a modo loro e ti danno veramente, anzi forse ti stanno a dare di più, perché tu della percezione di quello che loro vorrebbero dire ma non riescono, come facciamo diciamo tutti noi,
5: sì.
6: E quando capisci questo capisci l'immensità di queste persone, perché nonostante il problema che hanno riescono veramente a darti tantissimo, e quindi questa cosa è una cosa enorme, che proprio una carezza enorme che ti tocca l'anima.
5: Esattamente. Ed è bellissimo anche quando tu canti "Ti ringrazierò", me lo sono ovviamente annotato perché è una certa, poi mi dimentico. "Ti ringrazierò per sapermi far sorridere, per farmi ballare", ed è vero, perché può sembrare banale, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare queste persone, questi ragazzi, queste ragazze, indipendentemente poi dall'età, e soprattutto è importante sensibilizzare l'inclusione. Si parla tanto oggi di inclusione, ma parliamone veramente, ma non così tanto perché fa figo dire sì, la parola inclusione è bella, no. Diffondiamo. Io mi ricordo che tanti anni fa c'era stata anche una serie televisiva in cui uno dei protagonisti era proprio un ragazzo autistico, no? E hanno veramente quel qualcosa, in quel quid in più, non hanno un quid in meno, ma hanno un quid in più. Poca storia.
6: Ma se tu riesci a fissare una persona, un ragazzo autistico, fissarlo,
5: sì,
6: negli occhi,
5: sì,
6: puoi scoprire un mondo che non immagini, perché loro ti sanno anche comunicare con lo sguardo.
5: Certo.
6: Devi solo stare attento a percepire le cose che ti vogliono dire, anche perché guarda, quando ero quando siamo andati da Mara a Venier,
5: sì,
6: domenica,
5: sì,
6: con Franco e Andrea, eravamo dietro le quinte, io avevo la chitarra a tracolla perché mi esibivo da lì a poco, e si è avvicinato un altro ragazzo autistico che,
5: sì,
6: mi toccava le corde della chitarra, le pizzicava, no?
5: Sì, sì.
6: Con un po' di timore. Allora gli ho detto no, vai pure, suona, ti faccio, pizzica pure la chitarra, ti piace com'è? Sì, mi piace.
5: Sì.
6: Poi mi ha detto, mi dici il tuo anno di nascita? Sì, certo, il giorno.
5: Sì.
6: Comunque lui in due secondi mi ha saputo dire il giorno in cui sono nato. Io ho scoperto di essere nato un giovedì,
5: sì,
6: grazie a lui. Perché
5: tu
6: mi ha detto, tu sei nato il giovedì, e poi sono andato a ritroso a vedere il calendario, io sono nato di giovedì, e questo lui non lo sapeva.
5: Certo.
6: Me l'ha detto lì, me l'ha buttato lì in faccia. Quindi pensa quanto quel quid in più che dici tu, pensa alla grandezza,
5: sì, è vero,
6: del calcolo mentale di,
5: sì,
6: questo ragazzo. Infatti poi ci sono anche tante altre realtà, adesso qua c'è a Milano, c'è, mi pare sia Pizza Out, che c'erano loro,
5: sì,
6: i ragazzi, il giorno,
5: sì,
6: che sono stato io, e infatti quello per me è un esempio bellissimo di inclusione sociale, perché lavorano proprio dei ragazzi autistici che,
5: sì,
6: fanno le pizze, servono i tavoli, quindi per me sono veramente delle cose pazzesche, cioè sono dei giganti queste persone che vogliono aiutare loro, e anche loro soprattutto, che si mettono a disposizione.
5: Esattamente.
6: Delle persone comuni.
5: Guarda, allora io te ne dico una in più, perché io sono una di quelle speaker che secondo me, insomma, sono dell'idea che le radio, al di là che io non ho una radio, ma appunto vado su diverse radio, però le radio tra di loro dovrebbero collaborare, soprattutto quando poi si tratta di musicisti, compositori, artisti politici come nel tuo caso, che affrontano anche determinate tematiche, bisognerebbe un po' veicolare, no, la musica e le conoscenze. A Bergamo, magari la conoscerai già, c'è proprio una radio che è di un carissimo amico che appunto saluto, Vito Reina, che si chiama Radio Out, una radio in cui, vabbè, il presidente, il direttore, lui non è affetto da autismo, ma ci sono un sacco di ragazzi autistici che fanno gli speaker. Quindi chissà che magari non ci sia una tua comparsata radiofonica, se mi dai permesso di parlare con il tuo ufficio stampa anche da quelle parti, chissà.
6: Ultimamente sì, mi farebbe piacere.
5: Perché? Perché certo. Quando ci sono persone con un'anima bella come la tua, che sanno capire, affrontare determinate anche argomentazioni che magari nella musica di oggi non fa audience, come si suol dire, non, no? E non voglio far polemiche sulla musica di oggi, perché poi ognuno fa la musica che vuole, ognuno ascolta la musica che vuole, però quando abbiamo musicisti, artisti di un certo calibro che sanno anche affrontare determinate tematiche e la musica è veicolo, la musica è comunicazione in quest'era.
6: Assolutamente.
5: Tu sei anche un insegnante, quindi a maggior ragione lo sai meglio di me, insomma.
6: Sì, ma poi dicono, cioè, chi vive di musica vive due volte, cioè sia per chi la fa, per chi la crea, per chi la sente, ma per chi anche l'ascolta la musica, perché comunque è la colonna sonora della vita, del quotidiano, cioè tu non puoi mai immaginare un mondo senza musica, perché sarebbe è come essere sordi, cioè non daresti un significato anche a livello emozionale, cioè uno con la musica soffre, ride, si innamora, cioè gioisce e quant'altro, quindi è una cosa, la musica è vita,
5: esatto.
6: Basta pensare che il primo segnale di musica,
5: sì,
6: ce l'abbiamo dalla nascita,
5: è
6: il ritmo del cuore, è il ritmo e pulsazione, la pulsazione è musica, cioè quindi io dico così.
5: Ecco, tra l'altro, per chi non dovesse saperlo male, ma adesso lo diciamo, tu comunque sia, essendo proprio non solo un chitarrista, ma tu sei appunto un musicista a 360 gradi molto poliedrico, tu sei un po' strumentista oltre che compositore e cantautore, e hai collaborato con grandissimi nomi, penso al mitico, vabbè, perché per me è un mito, Beppe Carletti dei Nomadi, penso a Paola Turci, penso a Neffa, penso a Omar Pedrini, vabbè, alla stessa Dalila ovviamente di Lazzaro, indipendentemente poi dal
6: tanti nomi. Le collaborazioni, guarda, alcune sono nate così, cioè, perché poi c'è collaborazione, ho fatto quella, sì, io ho fatto la collaborazione anche sul palco dalla serie, che magari mi sono trovato a suonare, a accompagnare, tipo, ero a Sanremo anni fa,
5: sì.
6: Beppe Carletti, lo accompagnai lì, ho avuto questo grande piacere di collaborare tra virgolette musicalmente sul palco, perché c'era il maestro Bruno Santori che chiede dei musicisti, facciamo una jam, e poi vabbè ho fatto lo special guest con Paola Turci, con
5: esatto.
6: Irene Grandi, ho suonato con tante persone, sì, poi con Omar, che siamo diventati anche amici carissimi, gli voglio un gran bene, lo saluto anzi tanto.
5: Ecco, però toglimi una curiosità. Quel Manuel Pia, da quel lontano 2003, Luce Notturna, ad arrivare al Manuel Pia di oggi, anche con le Oceane del 2020, la canzone appunto adesso che andiamo a proporre, e quelle che poi andremo a far conoscere nei prossimi mesi. Ma tu sei sempre lo stesso Manuel, o un Manuel che è cambiato da quel Luce Notturna ad oggi?
6: Beh, sicuramente, allora, un po' dicotomico questo concetto, però è così, cioè sono lo stesso, ma allo stesso tempo sono anche cambiato, perché comunque le esperienze ti forgiano sempre, ti danno qualcosa in più, e anche, non dico sì, positive e negative, ma da quelle negative poi impari a rialzarti e devi diventare più forte di prima per poter andare avanti,
5: certo,
6: cercare sempre di andare avanti.
5: Assolutamente.
6: Quindi sono anche cambiato, ma probabilmente in meglio, senza peccare di presunzione, ma con lo studio che comunque faccio sempre, non ho mai mollato, con le cose che mi danno, che mi arricchiscono l'animo musicale, anche con gli ascolti degli altri artisti,
5: certo.
6: Con le letture delle insomma, che varie dalla filosofia. Ecco, la filosofia ha un peso molto importante nella vita di un uomo, perché ci sono dei concetti formidabili dove veramente che ti fanno riflettere e ti danno un segnale per migliorare il proprio vivere, ecco, essere più riflessivi, essere più percettibili alle risonanze esterne del mondo, perché il mondo ci dà tante vibrazioni e poi dobbiamo saperle riconoscere e saperle fare nostre. Quindi insomma, sicuramente sono anche cambiato in quello. Sono un po' forse maturato, ecco, perché sono cresciuto dalla luce notturna.
5: Cioè,
6: la stessa voglia però di continuare a fare musica, perché io sino a che avrò respiro sono musica, sono fatto di musica.
5: Ecco, hai detto prima una cosa molto importante, secondo me molto importante.

0: spinti dai tanti talent che ci sono ormai oggi, dagli storici di una volta, quelli nuovi, poi cioè, ne nascono come, insomma, come funghi, come si suol dire, a parte quelli, diciamo, più noti, nazionali, sulle diverse emittenti televisive. Però hai detto una cosa importante, cioè Manuel, ragazzi e ragazze che state ascoltando, non fa musica dall'altro ieri, fa musica da una vita, e poco fa ha detto lo studio. Lo studio è fondamentale, non è perché io posso avere il talento o non talento di dire sì, sto a cantare, sono intonato e allora è fatta. No, no, lui ha parlato, ma ragazzi, di studio, e lui, nonostante che sia, devo dire giovane perché insomma siamo coetanei, nonostante appunto che non, insomma, siamo grandicelli, diciamo così, però lo studio c'è sempre, e ha detto un'altra cosa, sino alla fine, sino all'ultimo respiro, la musica ci sarà sempre, ma per esserci quella musica, la musica va alimentata, va studiata, si devono fare sacrifici, magari anche rinunce, che sono sicura che tu avrai fatto nella tua lunga carriera.
1: Assolutissimamente, guarda, io ho fatto una marea di sacrifici, e comunque chi fa musica, chi fa il mio mestiere lo sa, se ne fanno sempre sacrifici, perché comunque io ho iniziato a studiare da bambino, c'è proprio la passione, andavo a rubare le chitarre al mio papà, a mio zio, insomma, perché ero proprio piccolo, sì. Poi ho iniziato il conservatorio, poi ho finito, poi ho continuato gli studi, poi sono andato a Firenze all'Accademia di Musica,
0: sì, dove ti sei
1: moderna, ho preso una prima laurea di 5 anni, poi ho continuato a studiare, poi ho preso una laurea equipollente a Verona, la Modern Music Institute, che è un'accademia proprio pazzesca per la chitarra moderna, e adesso si è aperta anche altri strumenti. Poi ho preso un masterclass in armonia con Frank Gambale, cioè una vita proprio,
0: una vita, esatto.
1: Anche le collaborazioni, certo, in studio con gli artisti importanti che mi hanno dato tanto, e quello sì. E poi sono uno che studia tanto, cioè per me è importante studiare, perché comunque devi sempre tenere allenata la mente, ma non, sì, per fare gli esercizi e basta, cioè la mente va allenata anche con il percorso armonico, perché, certo, l'armonia è immensa quando devi improvvisare, cioè quelle cose lì, la sicurezza di suonare sul palco, di poter suonare con tutti e con i generi che ti capitano, certo, al momento, insomma, è una vita di studi. Tuttora studio diverse ore al giorno, se non ce la faccio magari mi metto le cuffie la notte e studio la notte, poi, certo, compongo, insomma, no, sto sempre lì sul pezzo, ecco, quindi lo studio è importantissimo.
0: E soprattutto
1: il talento non basta,
0: perché sì, tu puoi essere anche talentuoso, ma poi se quel talento non lo mantieni, non lo alimenti, come anche gli stessi esercizi vocali che si deve fare per mantenere sane appunto le corde vocali, l'apparato tutto cardiorespiratorio, perché il diaframma, eccetera eccetera.
1: Una cosa posso interromperti un secondo?
0: Sì.
1: Nonostante sì, tutto, io mi sento una pulce, sì, nell'universo.
0: Caspita, una pulce, è un concetto forte, una pulce nell'universo, ragazzi, c'è tanto da imparare da questa frase. Vale un po',
1: perché
0: per
1: la musica è immensa,
0: certo,
1: la musica è immensa, quindi ti accorgi quando hai i primi step presi, cioè le lauree, le cose, cioè,
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: mi faccio lauree, sono laureato, da lì ti rendi conto che quanto sei piccolo, mm-hmm, e quanto il mondo della musica appunto sia veramente immenso, ed è solo l'inizio,
0: ecco.
1: non ti battono chissà quante vite,
0: certo,
1: per diventare quello che veramente vorresti diventare musicalmente, quindi il segreto è studiare,
0: esatto,
1: studiare e imparare.
0: Hai parlato, sì, di anche immenso, io mi sento di poter dire, e ne vado orgogliosa di poter dire, che tra le cose immense che hai fatto, al di là di questa canzone che io la trovo meravigliosa, perché ripeto, non tutti affrontano determinate tematiche nelle proprie canzoni, perché tanti guardano un po' troppo forse altri tipi di interesse, ma non sei tu il tipo. Ricordiamoci che tu hai fatto un po' di anni fa una grande cosa immensa, perché tu sei stato forse uno dei primissimi ad aver fatto un concerto in carcere nella tua città, a Cagliari, nelle carceri di Buoncammino.
1: Sì, è vero, quando erano appunto ancora
0: quando
1: aperte,
0: erano ancora aperte, ormai non ci sono più,
1: sì,
0: però voglio dire,
1: sì, è verissimo quello che dici, feci un diavolo a quattro per poter fare un concerto, poi figurati, preparai un dossier gigante, poi chiaramente mi aiutarono delle persone carissime che poi ci tenevano anche loro a fare che io facessi questo concerto, ma perché poi c'era un insieme di scritti, di permessi mandati poi alla magistratura, alle carceri, a Roma, sono non sai quanto. Comunque questo sì, è vero, ne vado fiero di questa cosa perché aver portato per la prima volta un concerto live in un penitenziario di massima sicurezza, esatto, qual era Buon Cammino di Cagliari, è stata una grandissima avventura, bellissima, tant'è vero che riscontrai una forte empatia, ecco, con gli ospiti delle carceri.
0: E questo è il potere della musica.
1: Costanzo, Maurizio Costanzo.
0: Ah sì, vero.
1: Venne a sapere
0: vero
1: questa cosa, vero, e ospitò il brano Libertà, che io scrissi appunto per un detenuto, e la portò in radio, su Rai Radio 1, quando faceva un programma L'Uomo della Notte.
0: L'Uomo della Notte, è vero, L'Uomo della Notte. Quindi voglio dire, questo è veramente il potere della musica anche inclusiva, perché già all'epoca, quindi tanti anni fa, prima di arrivare ovviamente ad oggi, 2026, bambini delle fate, tu eri già comunque un musicista proteso alla musica inclusiva e quindi al potere della musica che fa bene a chiunque, qualsiasi condizione viva.
1: Sì, sì, la musica è vita, ribadisco. Poi è una cosa anche mia, un'indole un po' mia, cioè che credo che un artista famoso o non famoso comunque debba portare dei messaggi, e quindi con la musica, soprattutto da cantautore, certo, oltre che da musicista, portare dei messaggi. Infatti ho scritto anche per i Minatori del Sulcis quando c'erano delle problematiche, ho scritto poi per ci fu un'alluvione, che tra l'altro quella è l'unica canzone che scrissi in dialetto campidanese, che poi divenne insomma supporto
0: ma quella che si intitolava Cielo,
1: per le persone che subirono questa alluvione, insomma, vabbè, mi sono sempre un po' dedicato al sociale, ma non solo, la musica è bella perché è varia, come
0: ovviamente lui, adesso lui si riferisce alla canzone che ha cantato per le vittime dell'alluvione, era Cleopatra, ma andatevi a ascoltare, che è veramente particolare anche in dialetto appunto sardo, è Cielo, se non ricordo male, no?
1: Sì, esatto, Cielo.
0: Esatto, quindi ecco perché mi piacerebbe riaverti in A Tu per Tu, per scegliere una serie di canzoni che per te hanno avuto il loro significato nel tuo percorso artistico, fino ad arrivare ovviamente a quello che poi sarà il futuro progetto, che insomma è in work in progress, come dicono i giovani di oggi, che verrà dopo I Bambini delle Fate, che adesso andremo ad ascoltare. Manuel, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Non è che vuoi fare tu lo speaker radiofonico, farti pubblicità sulle tue pagine social e poi lanciare tu I Bambini delle Fate?
1: Va bene, intanto ringrazio te di questa bellissima chiacchierata, dell'invito, poi ringrazio anche Rec Media, l'ufficio
0: stampa.
1: Poi sì, se mi volete ascoltare, potete trovarmi sul canale Facebook oppure su Instagram, manuel-pia-10. Qua in esclusiva per voi vi presento il mio nuovo singolo I Bambini delle Fate. Buon ascolto e a presto, ciao a tutti.
2: Io sono i gesti che non vorrei fare, gli amori che non vorrei avere.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La buona musica ha finalmente trovato

0: Sono le 22.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347-7516-696. Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal Presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 23:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sicurezza stradale. Sui passi della Colla e della Sambuca il 3 maggio sono stati condotti controlli interforze da parte della Polizia Locale Unione Mugello e della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, rispettivamente con 8 e 4 operatori impiegati. Nei 4 posti di controllo posizionati sulla strada provinciale 302 in località Madonna dei Tre Fiumi e sulla strada provinciale 477 in località Quadalto, su entrambe le direzioni di marcia sono state fermate 109 moto, 16 le viola azioni accertate, 2 per omessa revisione, 1 per alterazione o non funzionamento dei dispositivi del veicolo, 6 per assenza di documenti al seguito e 7 per velocità non adeguata. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune all'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una 25ina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in 3 aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono state giocate le 2 semifinali dei play-off nel girone B della terza categoria. La finale sarà l'Onda Virtus Lilliano. Lo Scarperia, secondo della regular season, è stato battuto in casa per 2-0 dalla Virtus Lilliano. Il L'Onda terzo ha vinto in casa per 1-0 contro la Sales. L'Onda Virtus Lilliano si giocherà sabato 16 maggio in campo neutro. Per i commenti e gli approfondimenti su queste partite, ma anche su tutte le altre società di Mugello e Val di Sieve che hanno già concluso la stagione, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: ma basta.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Martedì 12 maggio dalle ore 18:30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18:30. Infoline 347 7516 696.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista, contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Radio Soccorso CRS dal 1976 al servizio della comunità vi aspetta domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare 50 anni di attività. Saluti dal presidente e delle autorità. Presentazione della storia del CRS dal 1976 ad oggi a cura del giornalista Aldo Giovannini, con proiezioni di foto storiche e apericena. Vi aspettiamo tutti domenica 10 maggio dalle ore 16 al Centro Giovanile Mugello a festeggiare il mezzo secolo del CRS.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È l'una e 36 minuti.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.